0: Radio Animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: World Masterpiece Theater.
3: Amici di Radio Animati, bentornati ad una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle in compagnia di Tommaso,
4: Chiara, ciao a tutti,
3: e di Alessandro.
4: In questa pillola si viaggia, ragazzi, si viaggia.
3: Dove andiamo?
4: Andiamo dagli Appennini alle Ande. Perché faremo compagnia in questo viaggio a Marco.
3: Ah, il piccolo Marco.
4: Il piccolo Marco, che ha un anime a lui dedicato che in giapponese si chiama 3000 miglia alla ricerca della mamma. E qui ho detto tutto, insomma, già si spiega.
3: Amoroso.
4: Capite?
3: 3000 miglia. No, lo ripetiamo perché è meraviglioso. 3000 miglia alla ricerca della mamma. Cioè,
4: che bello.
3: Ne è consumata di strada, Marco.
4: Hai capito? Ma ce l'avrà lui le 1000 miglia?
3: Ci sarà da fare il tagliando alla fine.
4: Capite? Comunque, una serie televisiva anime prodotta nel 76 dalla Nippon Animation, appunto facente parte del World Masterpiece Theater, sto diventando bravissima, è trasmessa da Fuji TV e ispirata al racconto Dagli Appennini alle Ande, che è un spin-off, diciamo, un estratto del romanzo Cuore di Edmondo De Amicis. Tipo Marco un giorno
3: che scappa,
4: dice: ma io vado a cercare la mamma.
3: Comunque nel 1886, non so se De Amicis avesse in testa il concetto di spin-off, però ok.
4: Bello.
3: Vero. Che De Amicis fa: ho deciso di fare uno spin-off.
4: Però all'epoca non era ancora World Masterpiece Theater, ma si chiamava Calpis Children's Theater. Il Calpis era la bevanda, quella che
3: al latte,
4: che tu bevevi in Giappone.
3: Sì, il tipo al latte gassato. Una roba. È una specie di droga il Calpis, che la prima volta che lo bevi dici: che è sto schifo. Però poi alla fine
4: non
3: ne puoi più fare a meno. Cioè, veramente.
5: Addirittura.
3: Veramente. È come lo slurm di Futurama, una roba del genere.
4: Comunque, Tommy, raccontaci del viaggio di questo ragazzino.
3: La mamma, Anna, è costretta a partire per l'Argentina in cerca di lavoro, no? Perché il padre, lui è medico, deve rimanere a Genova con i due figli, Marco e Tonio. Marco
4: ha un buon lavoro, perché la mamma deve andare dall'altra parte del mondo? Non è che la mamma c'ha un altro?
3: Che non si è mai capito, ma non,
4: ma io secondo
3: non credo.
4: Me, mi fa un po' strano.
3: L'amante peruviano, l'amante andino.
4: Che quelli che suonano lo zufolo. Che meraviglia.
3: Quindi ha questi due figli, il maggiore Sonio, che lavora nelle ferrovie a Milano, e il piccolo Marco, che va a scuola, però non accetta il fatto che la madre sia partita per l'Argentina.
4: Insomma,
3: quindi lui abbandona la scuola, gli dice: babbo, io non vado più a scuola. E il babbo si dice: va bene. E si trova un lavoro per scimolare un po' di soldini, si mette praticamente a lavare le bottiglie di vetro, va bene, che ovviamente gli abitanti di Genova, una volta consumate, riportavano al negozio e lui le risciacquava, le rilavava, no? A un certo punto riesce ad acquistare clandestinamente questo biglietto, perché i soldi non gli bastavano. Babbo, io vado in Argentina.
4: Va bene, ciao.
3: No, rifacciamola per bene. Papà, io esco. Sì, Marco, dove vai? Vado in Argentina. Va bene, a dopo. È andata così.
5: Ma c'è, in una puntata c'è un passaggio dove il fratello maggiore dice al padre: guarda, dovresti parlare con Marco, perché lo vedo un po' giù. Ma sta, dice, a me non mi dà tanto ascolto, parlaci tu. Quindi questo padre, che insomma,
4: si vuole liberare
5: del figlio, il figlio parte per l'Argentina insieme ad un burattinaio, Pepe il burattinaio, che ha tre figlie, Concetta, Violetta e una piccolina, e parte per l'Argentina e incontra vari personaggi, dal pazzo al maniaco.
4: Ma scusami,
5: vanno dal nord al sud dell'Argentina, non riesce a trovare questa donna, no? Si è trasferita di qui e è andata di là. Beh, a un certo punto, ma il burattinaio,
4: sai perché? Perché non c'era la Carrà. Secondo me la Carrà ai tempi te lo trovava con Carramba.
5: A un certo punto abbandona il burattinaio insieme a Pippino la scimmia.
4: Che meraviglia. È già il mio anime preferito.
5: Prende un treno per Cordova e lì è quasi vicino alla meta, però non avendo soldi
3: riesce a trovare un asinello, va bene, che durante il tragitto muore, va bene, quindi lui rimane ovviamente a piedi, arriva a destinazione nella casa della famiglia dove la madre lavora, ma è malata, è gravemente malata, però questa donna magicamente appena vede il figlio si riprende,
4: vabbè.
3: E poi tornano felicemente a Genova, insomma.
4: E quindi il marito se le riprende tutte e due, il
3: tutte
4: padre?
3: E due, sì. E torna anche il figlio maggiore da Milano.
6: Ma sì, ma dai,
3: tutto a Genova.
4: Ma che bello, ma
6: tutto
4: che sarà
6: luce e vino, meraviglioso.
3: Però un bambino andare verso, insomma, da solo nell'Argentina.
4: Ma qui la storia che la mamma va via in Argentina, per me è molto sospetta. Insomma, poteva andare ovunque, poteva andare, che ne so, vado a Venezia, vado
6: e comunque
4: a Roma.
6: È lui che la ritrova, ok?
4: Senza cellulare, senza,
6: così,
4: senza Maria De Filippi,
6: esatto,
4: senza, cioè, Lasciarelli.
6: Com'è possibile tutto ciò? La serie, appunto, animata, trasmessa nell'82, porta una sigla scritta nello stesso anno da Luigi Albertelli su musica e arrangiamento di Vince Tempera ed è cantata dagli amici di Marco.
4: Perché Marco aveva anche degli amici?
6: Vabbè, ha girato tanto, si sarà fatto degli amici.
3: Peppino.
6: Quindi insieme a Peppino ascoltiamoci Marco dagli Appennini alle Ande.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ritorno.

0: Oggi vi porto nella tranquilla cittadina di Twin Peaks, al confine con il Canada, dove un pescatore, sulla riva del lago, nota qualcosa fuori posto. È un corpo, avvolto nella plastica, quello della reginetta del liceo, Laura Palmer.
1: È morta, è avvolta nella plastica, Harry.
2: Tu aspettami lì, arrivo subito.
3: Che è successo?
2: C'è un cadavere sulla spiaggia.
0: Ideata da David Lynch, Twin Peaks è la serie cult degli anni 90, che con i suoi misteri ha stregato il mondo. Fu un grande cambiamento per la televisione, che fino a quel momento era fatta di relax senza troppi pensieri. Le protagoniste erano le soap opera e i polizieschi.
4: Harry, vieni qui. Voltiamolo.
1: Laura Palmer.
0: La forza del telefilm è data anche dal contrasto fra l'apparente ingenuità della cittadina di montagna con i suoi deliziosi alberghi dove ogni mattina vengono serviti crostata e caffè caldo e l'atmosfera sinistra che aleggia nel paese.
5: Laura Palmer è stata la seconda e Ronette Pulaski sarebbe stata la terza vittima dello stesso assassino. C'è la possibilità che la persona che ha commesso questi crimini abiti in questa città. Può anche darsi che la conosciate.
0: Sul luogo del delitto giunge l'agente Cooper dell'FBI e da lì in poi tutto sembra non avere più senso. Si scopre che in questa piccola cittadina accadono eventi al limite del soprannaturale e si consumano crimini di ogni tipo.
5: Diane, 11:30 di mattina del 24 febbraio. Sono quasi arrivato a Twin Peaks, 5 miglia a sud della frontiera canadese, 2 miglia ad ovest dai confini dello Stato. Diavolo, non avevo mai visto tanti alberi in tutta la mia vita.
0: Raccontarvi la serie in pochi minuti è veramente impossibile, e quindi ci soffermiamo solamente su alcune curiosità.
5: Sceriffo, come si chiamano quegli alberi meravigliosi che crescono in questa regione? Grandi, maestosi.
1: Douglas Firs.
0: Prima di essere scelta la città fittizia di Twin Peaks, la storia doveva essere ambientata in North Dakota e portare anche quel nome.
6: La città è molto scossa dagli avvenimenti.
5: Sì, me l'immagino, è un posto così tranquillo.
0: Tutti vi ricorderete della foto di Laura Palmer che appare nei titoli finali di ogni episodio. Si tratta di una foto effettivamente scattata dall'attrice Cheryl Lee per il suo ballo di fine anno al liceo.
6: Ti è sentire, Cooper. Lei non conosceva Laura Palmer.
0: L'albergo in cui si svolgono la maggior parte delle scene della serie esiste davvero. Si chiama Salish Lodge e si trova nello stato di Washington.
5: Sceriffo, ora che ci penso, non mi saprebbe consigliare un buon motel. Però non vorrei che fosse troppo costoso, non ho molte pretese e non so se mi spiego.
6: Può avere un buon trattamento al Great Northern.
0: Una delle ossessioni dell'agente Cooper è la crostata di ciliegie, ma non disdegnava nemmeno le ciambelle o i pancakes ricoperti di sciroppo d'acero. Il tutto accompagnato da una buona tazza di caffè.
5: Ho fatto colazione all'Empire Inn. Hanno un'ottima torta di ciliegie. Fantastica.
0: Il tema principale di Twin Peaks, quello che ha accompagnato la serie per oltre 25 anni, è opera di Angelo Badalamenti, che lo ha scritto in soli 20 minuti, seguendo le istruzioni di David Lynch.

Mia vacanza! Molto avviato! Mi ritrovo calpestato senza pelo immaginato, Flick!

0: Ehi, cosa sono?
1: Che cosa hai visto, Hayashi?
0: Missili. C'è un gruppo di missili diretti verso Tokyo.
1: La posizione?
0: Si trovano a circa 14 minuti di distanza dal loro obiettivo, che è Tokyo.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Sta per arrivare una nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro, presto Chiara, passami il bisturi.
2: Il bisturi?
4: Tommaso, vieni qui e clampa questa arteria.
2: Clampa? Cioè...
4: Queste sono tutte terminologie che io ho imparato da ragazzino guardando ER, Medici in Prima Linea.
3: Che è il primo vero medical drama.
4: Il più bello di tutti.
3: Sì.
2: Con un George Clooney. Oh,
4: dannata.
2: Sì.
4: Dannata.
3: Dannata sì, ragazzi, perché questa serie è arrivata su Rai 2 nel 96.
2: Cioè, fino al 2009.
3: Sì, questa serie in USA è andata in onda nel 94 e quindi è invecchiata benissimo perché ha più di 30 anni.
4: Accidenti.
3: Sembra ieri l'altro. Sì. Ah, signora mia,
4: come vola il tempo. Di cosa stiamo parlando, Tommaso?
2: Stiamo parlando di un medical drama.
3: Il primo, forse, sì.
4: Che segue l'originale.
2: Le vicende dei medici, infermieri e pazienti del pronto soccorso del County General Hospital di Chicago.
3: Tutta
2: stiamo
3: Chicago.
2: Parlando di ER, Medici in Prima Linea,
3: sì.
2: Ovviamente. E la serie offre una rappresentazione realistica delle sfide quotidiane affrontate dal personale medico, come succede su Real Time, no, col programma in pronto soccorso.
3: Perché ER è Emergency Room.
2: Esplorando sia le emergenze cliniche che le dinamiche personali e professionali dei protagonisti. Creata da Michael Crichton. Meno male che c'ho il professore che non regge. Se no ero un disperato disgraziato con queste pronunce. La serie combina elementi di dramma, azione e approfondimento psicologico, affrontando temi complessi come l'etica medica, le relazioni interpersonali e le difficoltà del sistema sanitario.
4: Qua cioè serie bellissima qua,
3: quando
4: muore Ciccio è veramente devastante.
3: 15 stagioni, 331 episodi. Se iniziate a vederlo oggi avrete finito tra quasi un anno.
4: Insomma, una al giorno, toglie il medico di torno per l'appunto. ER ovviamente ha lanciato la carriera di tantissimi attori, tra cui dicevamo prima proprio George Clooney,
3: che si brizzolò per finta perché non era brizzolato.
2: Ah, sì?
3: Sì, gli dissero brizzolati i capelli che sei più affascinante, e vedi, avevano ragione.
4: E da Gross diventò brizzolato. 23 Primetime Emmy Awards, è veramente una delle serie più famose e vincenti di sempre. Sicuramente non è la prima volta che i medici appaiono in televisione, erano già apparsi diverse volte.
3: Sì, ma non così.
4: Non con questo grado di realtà, crudezza anche nei confronti di quelli che erano gli argomenti trattati. Era veramente realista come produzione, veramente, veramente molto bello. Clampa questa arteria è una delle cose che mi ricordo appunto di ER.
3: Io mi ricordo il sangue a frotte,
4: vale, quello ovunque. La sigla di apertura di ER è composta da James Newton Howard e questa è ER, Medici in Prima Linea.

0: 31 secolo. Poiché Ulisse aveva sconfitto il ciclope per salvare Telemaco, Temis e Numaios, gli dei dell'Olimpo hanno concepito questa tremenda vendetta.
1: Chiunque osi sfidare la potenza di Zeus deve essere punito. Ulisse, tu andrai errante attraverso mondi sconosciuti alla ricerca del regno dell'Ade. Fino ad allora i corpi dei tuoi amici resteranno inerti.
2: Ulisse, la rotta per il pianeta Terra non è più nella mia memoria.
3: Padre!
4: Figlio mio,
3: padre!
4: Sei vivo.

0: stasera scommettono con noi, la signora Heather Parisi da Hollywood, chissà, chissà. Il signor Alberto Tomba da Bologna, chissà, chissà. La signora Terry Ann Lynn da Beautiful, chissà, chissà. E il signor Alain Delon da Parigi.
1: Ciao Radio Animati, sono Daniele Giuliani, Jon Snow.
2: Il Nord non dimentica.
3: A Radio Animati sono le ore 5 in punto.

Rip Kirby di Alex Raymond. Con Rip Kirby, famoso detective scienziato, Haney Dorian, sua fidanzata, affascinante indossatrice, e il fedele Desmond, già ladro di professione, ora impeccabile maggiordomo di Rip, in La mano dalla cicatrice.

0: radio animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ricordo dal passato.
2: Video

prossimo ricordo ci riporta nelle sale giochi per parlare del videogioco per eccellenza degli anni Ottanta, perché tutti, ma veramente tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo giocato a Tetris. Ci è rimasta nel cuore la musica di Tetris, gioco inventato nel 1984 da un ingegnere elettronico russo. A prima vista giocare a Tetris sembrava facilissimo. Dall'alto scendevano senza sosta dei blocchi colorati che dovevi spostare ed incastrare in maniera tale da creare una riga orizzontale senza interruzioni. Ma se gli incastri non andavano a buon fine, i blocchi cominciavano a salire di livello e alla fine non avevi spazio per poterli muovere. L'unico aiuto che c'era era quello di poter vedere in anteprima il pezzo che sarebbe arrivato dopo. La difficoltà principale di Tetris stava nel fatto che ad ogni livello superato la velocità del gioco aumentava e quindi si aveva meno tempo per poter decidere come incastrare il nuovo pezzo. Sappiate che nel corso degli anni diversi matematici hanno studiato il gioco del Tetris e sono arrivati alla conclusione che alla fine si perde comunque, anche giocando sempre e solo a livello più facile. E quindi non disperatevi se non siete mai riusciti a completarlo. Tetris è rimasto nei nostri cuori anche per la musica. Il tema principale non era un brano inedito, ma una versione ad 8 bit di un ballo tipico russo. Una curiosità sul nome del gioco. Tetris deriva dall'unione di due termini, tetramino e tennis. Il tetramino è una figura piana costituita da quattro quadrati di uguali dimensioni e uniti tra loro lungo uno o più lati. E il tennis che c'entra? Niente, ma era lo sport preferito dall'inventore del gioco. Dice

0: Ciao, sono Sai e tra un disegno e l'altro ascolto Radio Animati.
1: Battlestar, 10 seconds for liftoff. Stand by. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.

0: è un centopiedi zoppo.
1: Girelle a colazione. È iniziata una nuova giornata con Radio Animati.

0: veramente esistito questo gatto briscolone?
1: Ah, non lo so. Comunque io conosco una storia che lo riguarda.
0: Ah sì? Ma è una storia vera?
1: E chi può saperlo? Ma ti piace proprio tanto questo gatto briscolone, eh?
0: Dai, su, raccontami questa storia.
1: Tanti anni fa, in Persia, c'era un vecchio castello tutto di canne di bambù. Qui abitavano un leoncino, un piccolo pitone e un gatto.
0: E andavano d'accordo?
1: Altro che, erano amici. Tanto amici che per Natale decisero di farsi un regalo. Il leoncino ebbe dal pitone la pelle a macchie. Il pitone ricevette in dono la criniera dal leoncino.
0: E il gatto?
1: Il gatto si fece dare la coda dal pitone e dal leone si fece regalare la forza. Il suo nome, come tutti ormai sanno,

0: Ecco i super amici dalle galassie cosmiche dell'universo, sotto la cupola del Palazzo della Giustizia, essi rappresentano la più potente forza del bene che sia mai esistita. Superman, Batman e Robin, Wonder Woman, Aquaman e i super gemelli Zan e Jaina e la loro scimmia spaziale Gleek. Dediti alla verità, alla giustizia e alla pace per tutta l'umanità.
1: Girelle a colazione. È iniziata una nuova giornata con Radio Animati.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Giovedì 9, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 10, Giorgio Vanni al Lessona Summer Festival 2026, Lessona, Biella. I Raggi Fotonici con la partecipazione di Claudio Maioli e Stefano Onofri, Manuela Cenciarelli, Perla Liberatori e Fabrizio Mazzotta alla Festa dell'Unicorno di Vinci, Firenze. Domenica 12, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Cristina D'Avena featuring Gem Boy allo Scenario Festival di Lecco. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello a Bartomics fino al Borgo Savona. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ricordo.

ricordate i floppy disk? Sì, dai, quei piccoli dispositivi di archiviazione che registravano i dati su una sottile pellicola magnetica. La loro capacità era davvero limitata, soprattutto se paragonata alle esigenze di oggi. Ma a quei tempi non esistevano ancora i video in alta risoluzione, gli MP3 o le foto digitali. E per salvare un file di testo, una memoria di 1,44 mega poteva bastare. I primi floppy furono quelli da 5 pollici e un quarto, ve li ricordate? Erano talmente flessibili che se li prendevi per un angolo spesso si piegavano. Poi arrivarono quelli più piccoli, da 3 pollici e mezzo. Avevano una finestra di metallo che serviva per proteggere il disco. Ma ditemi la verità, quanto era divertente aprirla e chiuderla in continuazione, almeno fino a quando non si rompeva. I floppy disk hanno avuto un gran successo almeno fino a metà degli anni 90, quando poi arrivò il CD-ROM, che divenne il nuovo supporto di riferimento. Nel 2011 la produzione è terminata e il floppy disk è andato in pensione. Dice pure!

anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.

0: per una calda estate. Dissetati con un mondo di sigle TV.
1: Radio Animati.
0: Radio Animati.
1: Radio Animati.
2: Ma come mai? Ma come mai? Io non capisco come mai. Olivia dice sempre no. Olivia assiste a dir di no.
3: E certo!
2: Eppure me, eppure me. Me son bello e forse più.
3: Mamma.
2: Grande grosso come un bue.
3: Ah sì?

0: se grej to di popar, nër ju shiro kapire maj. Kole mistero di popar,
1: i spinaci.
0: Lara miro, lale miro, e kola nave salpero.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è veramente eccezionale. Bentrovati a Chuck si canta da Gianluca. È il 1982 quando Enrico Vanzina dirige Eccezionale Veramente, film culto che si avvale della efficace prestazione di Diego Abatantuono, non solo come attore impegnato in tre ruoli, ma anche come cosceneggiatore. La vena comico-surreale che allora gli era propria pervade tutto il film, arricchendolo di affermazioni che finiscono con il risultare logiche nella loro assurdità. Abatantuono mette alla berlina l'ignoranza che pretende di essere invece furbizia e riesce a farlo con gli sproloqui di tutti i personaggi. Nei primi tre episodi Abatantuono interpreta altrettanti tifosi del Milan, dell'Inter, della Juventus. Nel primo porta via la fidanzata a un tifoso della fossa avversaria, nel secondo è il bersaglio di una burla facendogli credere di aver vinto al totocalcio. Nel terzo è un conducente di tir che pretende di dare consigli a Gianni Agnelli. Accanto a lui troviamo Stefania Sandrelli e altre due colonne della comicità come Teo Teocoli e Massimo Boldi. Sui titoli di testa del film la canzone Eccezionale Veramente, cantata dallo stesso Diego Abatantuono.

0: mangiare, no?
1: Siete su Radio Animati e questo era Diego Abatantuono con Eccezionale Veramente, il film di cui parliamo oggi a Ciak Si Canta. Nel 2005 il produttore Claudio Bonivento dichiarò che il film avrebbe dovuto prevedere 4 episodi con Carlo Verdone, Massimo Troisi, Roberto Benigni e Diego Abatantuono. I primi 3 rifiutarono e così Enrico Vanzina decise di concentrare la trama del film in 3 episodi con all'interno i personaggi di Abatantuono. Nel 2006 Carlo ed Enrico Vanzina riprendono i personaggi e il tipo calcistico per il sequel intitolato Eccezionale Veramente Capitolo Secondo Me. E siamo arrivati al termine anche di questa puntata. In chiusura vi ricordo la mail per segnalare le vostre colonne sonore preferite: gianluca@radioanimati.it. Ci sentiamo al prossimo appuntamento di Ciak Si Canta.

anche sul tappeto volante, in giro con il genio e Aladdin, ascolto sempre Radio Animati. Buonanotte, mio bel primo.

0: Da Massimo Luca un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
1: Va, distruggi il male, va alla borda spaziale.
2: A Radio Animati sono le ore 11 in punto.

Ciao ragazzi, come va? Sono io, il vostro amichevole Spider-Man di quartiere. Il signor Nick Fury mi ha detto di ascoltare Radio Animati. Mi raccomando, fatelo, è una figata assurda. Un saluto da me e anche da me, Alex Polidori. Ciao ciao.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: World Masterpiece Theater.
3: Amici di Radio Animati, è in arrivo una nuova pillola di otaku, Pazzi per le sigle, con Tommaso,
4: Chiara, ciao a tutti,
3: e Alessandro.
4: In questa pillola ci occupiamo di un orsetto, Rascal. Te lo ricordi Rascal? Era tanto carino.
3: Il proscione,
4: che quindi non è un orsetto, è un proscione.
3: Vabbè, un orsetto lavatore.
4: Sì, ma questi proscioni, cioè quello di Candy... Nella sigla è un gatto. Qui è un orso.
3: Un orsetto.
4: Che problemi hanno i traduttori italiani con i procioni?
3: Vabbè. Sono problemi di etologia, no, neanche. Cioè.
4: Vabbè, comunque. Un anime prodotto dalla Nippon Animation nel 77, appunto facente parte del World Masterpiece Theater. Che frase difficile, ho detto. Facente parte del World Masterpiece Theater. Cioè. È basato sul romanzo autobiografico Un anno felice. Tu pensa agli altri.
3: Ma l'ha scritto quindi un orsetto lavatore?
4: No, l'ha scritto Sterling North nel 1963.
3: Che non è un orsetto lavatore.
4: No, è un essere umano, altrimenti non avrebbe potuto scrivere.
3: Che non lo so, cioè magari è un orsetto lavatore geniale, ecco.
4: Ok, va bene, ci piace pensarlo. L'anime è composto da 52 episodi ed è stato trasmesso per la prima volta su Italia 1 nel 1985. Ci pensi quanti anni fa era l'85?
3: Non ci voglio pensare, okay. Chiara.
5: Tanti.
4: C'era Pellegrino nell'85.
3: Sì, c'ero anche io. Sì. Sì,
4: c'eravamo anche noi.
3: Anche qui c'eravamo tutti.
4: Ma di cosa parla quest'anime, Tommy?
5: L'anime parla, siamo nel 1914. A Braceford, nel Wisconsin. Un giorno di primavera, il piccolo Starling.
4: Ah, vedi che è l'autore del libro?
5: Sì, certo. Sì. Trova un cucciolo di proscione. Decide di curarlo e di tenerlo con sé. Scusa, anche se si trova un proscione, te lo porti in casa.
3: Oddio, io avrei paura della rabbia, però.
5: Sì.
3: Come minimo.
4: Ma nel 14, dai.
3: No, proprio nel 14, dove non è che c'era la cura per l'idrofobia. Quindi, cioè, vedi un proscione e lo lasci lì.
5: Comunque, pensa che anche lui è nato da un'idea di Dio, eh? Quindi.
3: Ah, ok, vabbè.
5: Come dice la sigla. Il ragazzo e l'orsetto lavatore diventano inseparabili amici, però presto poi Starling si rende conto che la convivenza tra gli uomini e gli animali selvatici
3: può essere difficile anche a causa della rabbia.
4: Ma non è che poi diventa tipo i segreti del bosco piccolo?
5: Signor Riccio,
3: rumore di pomodoro schiacciato.
5: Anche qui non ci sono vittime, non ci sono morti improvvise.
4: Nemmeno il signor
5: parla
4: Riccio.
5: Parla di questa convivenza tra l'orsetto Rascal e il padroncino. Insomma,
4: quindi 52 puntate di questo.
5: Lente.
4: Ok.
5: Però, insomma. Conosciuto soprattutto anche per la sigla.
4: Sì, infatti io ricordo solo la sigla di questo anime. Non ricordo nemmeno che faccia avesse il bambino o il procione.
5: C'aveva gli occhi tutti strettini, bambino. Un biondino.
4: Slavatino.
3: Ma dici, Tommy, è vero che questa non è tra le sigle preferite di Cristina?
5: No, lei l'ha anche ammesso. Sì, l'ha anche ammesso durante un
4: raduno. Beh, già il fatto
5: raduno.
4: Si ricordi di averla cantata mi sembra un buon risultato.
5: Sì, allora. Lei l'ha detto anche ad un raduno che non amava particolarmente questa sigla. Fu scritta da Augusto Martelli, quindi tutte le sigle di Martelli per Cristina furono sigle difficilissime. La più difficile è stata Lucy May. Difficilissima, perché erano veloci, erano insomma, e non aveva simpatia per questa sigla, l'ha anche ammesso, sì.
3: Ok, quindi Cristina D'Avena non ha simpatia per i procioni, ma la sigla appunto è stata scritta da Luciano Beretta su musica, come diceva Tommaso, di Augusto Martelli, è incisa nel Fivelandia 3 del 1985 e sentiamo insomma chi è che l'ha cantata, sentiamolo dalla sua viva voce.
6: È cantata da me, Cristina D'Avena.
3: E quindi ascoltiamoci Rascal, il mio amico orsetto.

0: cari ascoltatori di Radio Animati, da parte di Detto Mariano vi auguro che tutti i vostri desideri e quanto di meglio pensate in questo momento si avveri.
1: Erano quattro ragazzini come voi, amici, ma una notte fecero un incontro che cambiò la loro vita definitivamente. Incontrarono i Dino Saucers. Quei quattro ragazzini divennero i Secret Scouts, alleati ed amici di quegli esseri extraterrestri, impegnati a combattere una lotta senza quartiere contro le malvagie creature chiamate i tiranni.
2: I Dino Saucers se ne vanno, che cosa facciamo, Clown?
3: Bisogna inseguirli e distruggerli, idiota!

0: Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati, dice. Bertelli, saluti per Radio Animati, ne abbiamo ancora. Vabbè, un attimo e sono subito da lei.
1: Un saluto agli amici di Radio Animati, va bene. Da Fabrizio Biggio, quello dei soldi idioti che si veste da donna per campare. Ciao a tutti ragazzi, un attimo e sono subito da lei.

0: Le avventure di Penelope Pisto. I sette minuscoli fedelissimi del gruppo del formicaio. La loro stupefacente automobile Chacaboom. E il più cattivo dei cattivi. Ed ecco Penelope Pisto, futura erede di una fortuna immensa amministrata dal suo fedelissimo tutore Sylvester Sneakley, ma che a sua insaputa è in realtà Artiglio incappucciato. Ma per salvarla dai malvagi attentati del perfido Artiglio veglia il gruppo del formicaio.
1: E ora a noi due, Penelope Pisto.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Giovedì 9, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 10, Giorgio Vanni al Lessona Summer Festival 2026, Lessona, Biella. I raggi fotonici con la partecipazione di Claudio Maioli e Stefano Onofri, Manuela Cenciarelli, Perla Liberatore e Fabrizio Mazzotta alla Festa dell'Unicorno di Vinci, Firenze. Domenica 12, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Cristina D'Avena featuring Gem Boy allo Scenario Festival di Lecco. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello a Bartomix fino al Borgo Savona. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku a Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso,
3: Chiara che sta correndo sulla spiaggia
2: e Alessandro che la rincorre con un enorme suppostone rosso di plastica
4: e io dietro loro.
2: Ok,
3: siamo in California?
2: Siamo in California, siamo in spiaggia, molta sabbia, Chiara.
3: Io odio la sabbia.
2: Beh, quindi non, cioè, qui questa sarebbe proprio stata la serie.
3: No, io mai nella vita il bagnino, proprio l'idea di stare tutto il giorno al mare.
4: Io sì, solo per rifarmi gli occhi e per le torrette.
3: Erano belle, le torrette mi piacevano perché erano lontane dalla sabbia.
2: No, erano, vabbè, erano rialzate, però sì, dai. Di che cosa stiamo parlando?
4: Di un gruppo di gnocchi.
3: Sì, e di
4: bagnini,
3: gnocchi anche.
4: Sulle spiagge di Los Angeles.
3: Tutti belli, non ce n'era uno.
4: Mamma, ma veramente.
2: Dovevano fare un casting per... Sì. Per diventare bagnini.
4: Sono guidati dal tenente Mitch Buchanan,
3: che faceva la respirazione con 1, 2, 3 Mitch Buchanan,
4: che non ha più la macchina super
2: non ha più supercar,
3: non ha più il giubbotto di
2: kit,
3: pelle,
4: ma i pantaloncini rossi. Oltre a sorvegliare i bagnanti e intervenire in situazioni d'emergenza, i protagonisti affrontano sfide personali e professionali, intrecciando relazioni e confrontandosi con temi sociali.
3: Ma soprattutto intrecciando relazioni.
4: Molte.
2: Sì, sì, sì.
3: Molte.
4: Ma ci fu una che fu sbranata da uno squalo, una bagnina. Mi pare la prima o la seconda
2: ci
4: serie.
2: Sta. Quella con i capelli corti?
4: Sì.
2: Sì, mi sembra di ricordare anche a me. E ogni tanto facevano sparire qualcuno.
3: Stefani e Caroline.
2: Può darsi. No, forse quelle più chiara. Quelle...
3: No, c'erano anche Stefani e Caroline.
4: Sì, è vero, che erano le sorelle. Però erano muore tutte e due.
3: Sì.
4: Muore nello squalo una biondina. La serie.
3: Tommaso ha
2: muore una biondina. Ok.
4: Ci sono anche momenti drammatici, momenti di romanticismo, offrendo uno sguardo sulla vita dei guardaspiaggia californiani. E più si va avanti con le stagioni, ok, più diventano discreti.
3: Ma la crema solare chi la offre? Cioè, la devono comprare da soli?
2: No, penso avessero una fornitura.
3: Perché tipo, io ne avrei tantissimo bisogno.
2: Offerta dallo stato della California.
4: Ma com'era Cody?
3: Ah, Cody.
2: Vabbè, qui sono in minoranza.
4: Comunque,
2: ma
4: aspetta, anche la
2: Pamela Anderson,
3: mamma,
4: TJ, come si chiamava? TJ
3: era meravigliosa.
4: Era stupenda.
3: Specialmente nelle prime stagioni era meravigliosa.
4: Stupenda.
3: Siamo nel 93 in Italia e nell'89 in USA.
4: Nell'89.
2: E durerà per tantissime, tantissime serie.
4: Longeva, che poi hanno rifatto anche film.
3: Sì, Zac Efron, ma dimenticato.
4: No, vabbè, lasciamo stare.
3: Comunque, stiamo parlando di una serie trasmessa in 142 paesi con oltre 1 miliardo di spettatori.
2: Ma
3: capisci?
2: Un miliardo di persone che rimanevano lì a guardare le scene a rallentatore.
3: Di gente che correva
2: sulla spiaggia. Di gente che corre sulla spiaggia. Altre cose abbastanza assurde, anche qua ce n'erano. Perché ovviamente in così tanti anni hanno dovuto un po' allungare il brodo, no? E quindi bagnini che affrontano criminali, squali, disastri naturali, facevano tutto loro.
3: Era un po' come Cabot Cove, succedeva tutto lì,
2: esatto.
3: Tutto sulla spiaggia.
2: Sì. In quel chilometro di spiaggia succedeva qualsiasi cosa. La sigla di apertura che andiamo ad ascoltarci è I'm Always Here, che è interpretata da Jamie Jamison, ex cantante dei Survivor. E tu, Chiara, mi insegni che i Survivor,
3: The Eye of the Tiger e Rocky 3.
2: Esatto.
3: E loro hanno fatto anche Rocky 4 quando lui si allena in Russia. Anche quella canzone, di cui non ricordo il titolo, anche quella dei Survivor.
2: Dei Survivor. Quindi, se avevate riconosciuto un po' di diciamo di tonalità vocale tra appunto The Eye of the Tiger e la sigla di Baywatch, ci avevate azzeccato. È Jamie Jamison che ci ascoltiamo con I'm Always Here, quindi la sigla originale di Baywatch.

Radio Animati. È una radio che trasmette le canzoni più speciali dei cartoni animati, è qualcosa di veramente speciale. Di più non ho da dire, ma ce ne sarebbero di cose da dire. Quindi alla prossima puntata. Ciao, un abbraccio a tutti, Albano.

Sí. Per tutti noi. Mamma. Se la coda è tutto questo.

0: Presto, presto! Pippo!
1: Dammilo!
0: Milo!
2: Radio Animati! Cartone Cinema!

0: preferiti tutti.
1: Un mondo di sigle TV. Questa è Radio Animati. È Radio Animati.

0: Radio Animati, premiata sigla.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Giovedì 9, Bim Bom Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 10, Giorgio Vanni al Lessona Summer Festival 2026, Lessona, Biella. I raggi fotonici con la partecipazione di Claudio Maioli e Stefano Onofri, Manuela Cenciarelli, Perla Liberatore e Fabrizio Mazzotta alla Festa dell'Unicorno di Vinci, Firenze. Domenica 12, Bim Bom Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Cristina D'Avena featuring Gem Boy allo Scenario Festival di Lecco. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello a Bartomics fino al Borgo Savona. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku a Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e con Alessandro. Oggi parliamo del divano per eccellenza, dell'appartamento per eccellenza.
3: Parliamo del momento in cui i telefilm sono diventati serie TV. È proprio lì, è quel
2: la trasformazione
3: lì.
2: È quella.
3: Sì, c'è un mondo della TV prima di Friends, che di questo stiamo parlando, e la TV dopo Friends.
4: Chiara che mi veste i panni dell'esperta di storia della televisione.
3: No, è vero, da lì si parla di serie TV. Allora, non è più il telefilm della famiglia sul divano come sotto un tetto i Robinson, da lì è serie TV.
4: E quanti episodi ha avuto Friends?
3: 10 stagioni, 236 episodi dal 94 al 2004. Stiamo parlando di 30 anni fa ed è durata 10 anni. Friends è un capolavoro
4: ed è ancora una delle serie più viste, per esempio su Netflix.
3: Sì, assolutamente.
4: Dove le persone continuano a riguardare gli episodi.
3: C'è stata la reunion, poi vabbè, la morte di Matthew Perry, che mi ha lasciato un attimo così, un po' tutti, però vabbè.
4: Di cosa parla Tommaso? Lo diciamo in maniera molto sintetica.
2: Io ti posso dire solo ed esclusivamente il nome dei protagonisti. Loro vivono a Manhattan, New York: Rachel Green, Monica Geller, Phoebe Buffet.
4: Phoebe Buffet.
2: Phoebe. Ross mi guardava da morire. E Chandler. E Joy.
3: E Joy Tribbiani. Pazzeschi. Loro vivevano in questi due appartamenti, uno davanti all'altro, e era una cosa meravigliosa. Io, il mio personaggio preferito è Monica, non tanto tutti, Rachel, ma Monica io la adoravo.
2: Monica era la mora?
3: Era la sorella di Ross.
2: Di Ross.
3: Che poi si sposerà con Chandler.
2: Sì.
4: Che a mio modo di vedere è la storia d'amore più carina.
3: Sì.
4: È più tenera e romantica rispetto a quella di Ross e Rachel, che insomma è un tira e molla continuo. Invece
3: vabbè, Phoebe, personaggio iconico, gatto rognoso.
4: Bel gattone, puzzi come un caprone.
3: Rossella Cerbo, la doppiatrice meravigliosa.
2: Sì, che vuol dire.
3: E poi noi siamo stati a New York alla Friends Experience, poi a vedere l'appartamento di Monica, che è semplicemente l'esterno, no? Dentro era un set.
2: Certo.
3: Un'emozione.
4: Ci siamo fatti la foto
3: sul divano
4: e davanti al caffè, alla vetrina che si vede sempre negli episodi. L'hanno ricostruita all'interno di questa sorta di museo, veramente molto molto carino. La sigla di apertura, anche questa la conoscono tutti, è stata composta da Michael Skloff ed è cantata dal duo pop americano The Rembrandts.
3: E nel video c'erano loro che mandavano tutto in vacca.
4: Esatto.
2: Ma voi avete quindi toccato il divano di Friends?
3: Sì, era una ricostruzione.
4: Non sappiamo se fosse, cioè non pensiamo che fosse proprio quello, però
2: pensiamo che fosse.
4: Ci piace pensare di sì.
3: Mi ci sono seduta.
2: Bello.
4: Quindi ci ascoltiamo la sigla di apertura di Friends, I'll Be There For You.

Spazio. Un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me? Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, insieme a Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro. Oggi ci spostiamo a Park Avenue a Manhattan.
3: Wow, come sei international.
4: Wow, New York.
3: In un altro salotto. Qui c'era anche la camera, però, perché avevano il letto al castello loro.
4: Sì. Il fratello grande sopra.
3: Cosa sta dicendo Willis?
4: E poi il mitico Piccolino. Arnold che stava sotto.
3: Pazzeschi.
4: Di chi stiamo parlando?
3: Stiamo parlando di Harlem contro Manhattan, che conoscerete molto più facilmente come il mio amico Arnold. Perché
4: Harlem contro Manhattan.
3: No,
4: è veramente un titolo
3: era brutto. Però sì, la serie arrivò in Italia nell'80 sulle TV locali
2: con il titolo
3: Harlem contro Manhattan. E poi hanno deciso di cambiarlo su Canale 5 Italia 1 con il mio amico Arnold, che era mio amico, non vostro.
4: Perché scusa?
3: Che si chiama il mio amico Arnold.
2: Titolo originale era Different Strokes.
3: Comunque farei un applauso alla pronuncia di Tommaso.
2: Molto comica.
3: Infatti le facciamo dire tutte a lui.
2: La vicenda racconta la vita di Arnold e Willis Jackson, due fratelli afroamericani provenienti da Harlem.
3: Harlem era una zona, diciamo,
4: non propriamente raccomandabile. Ecco.
3: Qui siamo negli anni '80, quindi diciamo ancora più brutta di come l'abbiamo vista noi un paio d'anni fa.
2: Sono stati adottati dal ricco uomo d'affari bianco Philip Drummond, giusto? Che era un uomo, io mi ricordo, dolcissimo.
3: Sì, bravissimo.
2: Per onorare la volontà della loro defunta madre, l'ex governante di Drummond.
3: Se lui, diciamo, si prende i figli, lei muore, lui si prende i figli in casa perché gliel'aveva promesso.
2: E si trasferiscono in questo bellissimo attico di Park Avenue a Manhattan.
3: Era un attico?
4: Sì.
2: Sì. E come?
3: Non mi ricordavo, sì, sì. Mi sembrava una villetta.
2: No. E i ragazzi si adattano alla nuova vita insieme alla famiglia biologica di Drummond. Ditemi la pronuncia, perché io ho amato quest'uomo. C'era la figlia anche Kimberly,
3: biondissima.
2: La serie esplora con umorismo e sensibilità le dinamiche familiari, affrontando temi sociali e culturali, mentre Arnold, con la sua personalità vivace e il celebre tormentone Che cavolo stai dicendo Willis?
3: Mio fratello me lo diceva continuamente.
2: Diventa il fulcro di numerose avventure e situazioni.
3: Diciamo che loro arrivavano da questo quartiere popolare di afroamericani in questa bianchissima casa nel centro di New York, e quindi era un po' per loro all'inizio un po' strano, diciamo, si basava su questo. Io pazza per la governante, che poi è quella dell'albero delle mele.
4: L'albero delle mele, è vero. Ma pazzi soprattutto per Arnold, ovvero il
3: Gary Coleman
4: che purtroppo soffriva di una patologia renale che ne limitò la crescita, dandogli questo aspetto sempre fanciullesco, diremmo oggi, e appunto è rimasto.
3: Lui era grande, sembrava un bambino.
4: Perché lui in realtà era molto più grande dell'età che dimostrava. Mostrava, però aveva quelle due guanciotte
3: quella forma
2: dolci
4: che tutti gli strizzavano,
3: e Willis aveva queste magliettine a righe,
2: magrolino.
4: Esatto. Purtroppo nella vita quasi nessuno di quelli che hanno partecipato alla serie hanno fatto una gran bella fine. Gary Coleman ci ha lasciato, l'attore che interpretava Willis è finito diverse volte in galera. Insomma,
2: lui nel crescere diventava discreto, anche Willis.
4: Uguale.
3: Come Glyphord,
4: Che sigla ci ascoltiamo? Perché in Italia è passata anche una sigla di Nico Fidenco. Però noi ovviamente ci andiamo ad ascoltare
3: con tutto l'amore che
4: con tutto l'amore
3: di Nico Fidenco.
4: Esatto.
3: Noi tre pazzi per le sigle.
4: Noi ci ascoltiamo una sigla che è stata scritta da Alan Thicke, che abbiamo già ricordato per il telefilm Genitori in Blue Jeans.
3: E per essere il padre di Robin Thicke.
4: Esatto. Che era anche ancora oggi un signor musicista che ha scritto, pensate, Different Strokes, la sigla che ci andiamo ad ascoltare insieme a Gloria Loring e Al Barton. La voce è proprio quella di Al Barton.
3: Ho paura se si vede dire Albano.
2: Anch'io, sono sincero.
4: Non Albano, fate i seri, andiamo ad ascoltarci il mio amico Arnold, Different Strokes.

0: Questa è la storia di un tempo lontanissimo. Il tempo dei miti e delle leggende. Gli antichi dei erano crudeli e meschini. Soltanto un uomo osò sfidare la loro potenza. Hercules. Hercules era in possesso di una forza sconosciuta sulla Terra, una forza superata solo dal suo coraggio. Ma dovunque andasse, era perseguitato dalla matrigna, Giunone, la potentissima regina degli dei. L'eterna ossessione di Giunone era quella di annientare Hercules. Lui era la testimonianza vivente dell'infedeltà di Giove. Finché degli esseri umani avessero invocato aiuto, c'era un uomo sempre pronto a correre in loro soccorso, incurante delle difficoltà. Hercules.
1: Radio Animati è un mondo

tylko amo i smak jest bufa. Rosę mi skracza rosona jak łasimile, pyki oko skwasz jest bufa. Przesono demo le mando giù, spinaci a quintali glu glu. Se c'è un uomo in mare lo vado a salvare, mi tuffo tra splash e sciuffa. Son braccio di ferro, io siamo da vada, son braccio di ferro, sì. Gironzolo, navigo coi marinai.

tuffo, tra splash e sciuffo. Son braccio di ferro, yeah, shabba dabba da. Son braccio di ferro, sì.

0: Un saluto a tutti da Manuel De Peppe.
1: A Radio Animati sono le ore 19 in punto.
2: Mi sono fatto un chinotto del rocks.
3: Oh baby baby, American bar.
2: Sono stravolto, mi scoppia New York.

Ciao a tutti ragazzi, sono Giorgio Giovanni. Grazie assolutamente della presenza, dell'affetto e un abbraccio a tutti. Continuate ad ascoltare le sigle, la musica in generale, a guardare i cartoni. Un abbraccio.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Giovedì 9, Bim Bom Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 10, Giorgio Vanni al Lessona Summer Festival 2026, Lessona, Biella. I raggi fotonici con la partecipazione di Claudio Maioli e Stefano Onofri, Manuela Cenciarelli, Perla Liberatori e Fabrizio Mazzotta alla Festa dell'Unicorno di Vinci, Firenze. Domenica 12, Bim Bom Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Cristina D'Avena featuring Gem Boy allo Scenario Festival di Lecco. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello a Bartomix fino al Borgo Savona. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku a Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando musica e cinema fanno sognare. Benvenuti da Gianluca. Nel 1984 la Germania porta sul grande schermo il film tratto dall'omonimo libro del connazionale Michael Ende, La storia infinita, The Never Ending Story. Protagonista il piccolo Bastian che dopo la morte della mamma preferisce leggere libri fantastici anziché andare a scuola. La storia infinita comincia quando, rifugiatosi in soffitta per un giorno e una notte, rivive la favola del libro identificandosi nel protagonista, un piccolo arciere in lotta affinché il nulla non distrugga il tutto. Il film ha costato circa 27 milioni di dollari, un record per una produzione tedesca, ha avuto un grande successo di pubblico in tutto il mondo, grazie anche alla canzone Leitmotiv Never Ending Story, firmata da Giorgio Moroder e cantata da Limahl.

Animal con Never Ending Story su Radio Animati. A Chuck si canta cerchiamo di svelarvi anche alcune curiosità sui film di cui parliamo, come questa che riguarda appunto la storia infinita che vede per protagonista Michael Ende, l'autore del libro su cui è basata la storia. Dopo la proiezione della prima divenne una furia a causa delle enormi modifiche che produzione e regista avevano apportato alla storia quando ormai era troppo tardi per opporsi. Augurò la peste ai produttori che lo avevano ignorato, definendo quello che gli avevano fatto una sozzura a livello umano e un tradimento a livello artistico. Il film venne comunque proiettato nei cinema, nonostante i tentativi dello scrittore per bloccarlo. Intentò una causa alla produzione perché fosse eliminato il suo nome dai titoli di testa, causa che nel 1985 perse. Insomma, una storia infinita nella storia infinita. Volete incontrare altre fantastiche colonne sonore? Allora restate qua su Radio Animati, perché noi torniamo prestissimo.

consiglio a tutti gli ascoltatori di radio animati di ascoltarla, quella che è Lisa Simpson. Mi raccomando, ascoltatela. Ciao.

amici, da Lucio Macchiarella. Radio Anima.

radioascoltatori di Radio Animati. Io sono la vostra amica Stella delle Wings. Ricordate, le cose belle vanno con le cose belle, e io sono una di quelle.

0: cartoni, telefilm, trasmissioni televisive.
1: Buon estate con Radio Animati.
2: E rieccoli di nuovo. Il Walkie Race continua. La lotta è serrata per conquistare le posizioni di testa. I concorrenti si servono degli espedienti più strani. Clyde procede sfruttando la sua potenza supplementare. Red Max, balzellon balzelloni, avanza spedito. L'insetto scoppiettante si serve del suo super jet. Il diabolico coupé si aiuta con la potenza del suo drago. Sarà una grande corsa, gente! Ehi, ma aspettate un momento. Stop! Questa gara si svolgerà la prossima volta.
3: La prossima volta? Ma quale prossima volta? Io voglio vincere subito, capito? Accidenti!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Tabù.
1: Ciao ragazzi, bentornati ad Art Attack, l'unico vero programma sull'arte che vi dimostra che non bisogna essere dei grandi artisti per fare dell'arte. E allora andiamo subito all'attacco.
2: Cominciava così Art Attack, il programma che insegnava a tanti bambini ad esprimere il loro potenziale artistico. Ed è impossibile aver dimenticato il conduttore, Giovanni Mucciaccia, un grande amico per molti bambini.
1: Adesso ragazzi vi voglio far vedere un attacco d'arte molto divertente, un occhio enorme, un occhio gigantesco da attaccare al muro in modo che fissi chiunque gli passi davanti. Oh, per farlo è molto semplice, dobbiamo solo gonfiare un palloncino e farlo più o meno delle dimensioni della nostra testa.
2: Con la sua immancabile maglietta rossa, Mucciaccia si muoveva tra cartoncini, pennarelli, forbici e l'onnipresente colla vinilica. Un po' la sua firma, quella colla vinilica con le O allungate e tante L, proprio come lo imitava Fiorello.
3: Allora, andate a casa di un vostro amico. Fatto?
4: Come fatto?
3: Beh, cospargetegli il letto di colla vinilica e fatelo sdraiare, così rimarrà immobilizzato.
2: Art Attack era diviso in tre parti. La prima era dedicata ad un lavoretto realizzabile con oggetti da riciclare, come per esempio bicchieri di plastica, pasta scaduta o scatoloni di cartone. Nella seconda parte il protagonista era Neil, definito da Mucciaccia come grande artista. Utilizzava oggetti quotidiani che depositava su grandi spazi aperti sul terreno per realizzare dei capolavori ripresi da una telecamera posta in alto. La terza parte era il cosiddetto attacco d'arte e riguardava una tecnica pittorica, ad esempio come utilizzare al meglio i gessetti, i colori a tempera, gli acquerelli, pennarelli e così via.
1: Sentite, ma voi avete mai fatto una scultura con questa? Un attimo, non è una salsiccia. Questa è della pasta di sale ed è perfetta per fare dei disegni in tre dimensioni o delle sculture da appendere alle pareti come questo pesce. Carino, eh? Come si fa? Molto semplice.
2: Ma di chi erano quelle mani che creavano gli oggetti descritti nei video? Se eravate bambini negli anni in cui il programma andava in onda, probabilmente vi siete fatti almeno una volta questa domanda. E sappiate che le mani che si vedevano non erano quelle di Mucciaccia. Art Attack è andato in onda in 32 paesi in tutto il mondo e la casa madre, a Londra, concepì una figura specifica, quella del manista, che svolgeva i lavori per ogni versione di Art Attack distribuita in tutto il mondo. A pensarci bene, Art Attack è stato un po' il primo tutorial in assoluto. Mucciaccia descriveva e mostrava ai bambini, senza telefonini, come creare e trasformare oggetti con la fantasia. E fu così che nelle case degli italiani, alla fine degli anni 90, tanti scolapasta diventarono dei pupazzi e le lampadine dei supereroi in grado di sconfiggere la paura del buio.
0: Déjà vu! Déjà vu!

0: Goldrick, anch'io sento solo Radio Animati.
1: Radio Animati.
2: A Radio Animati sono le ore 21 in punto.

0: Hai appena salvato il mondo.
1: Cavolo, mi manchi da Stinuccio.
0: E tu mi manchi di più, Susy Puzzi.
1: E tu di più, moltiplicato per tutte le stelle della nostra galassia.
2: No, tu
3: pure manchi... basta.
4: Se l'estate è calda calda, ascolta Radio Animati.

0: radio animati, concerti live, concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Giovedì 9, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 10, Giorgio Vanni al Lessona Summer Festival 2026, Lessona, Biella. I raggi fotonici con la partecipazione di Claudio Maioli e Stefano Onofri, Manuela Cenciarelli, Perla Liberatore e Fabrizio Mazzotta alla Festa dell'Unicorno di Vinci, Firenze. Domenica 12, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Cristina D'Avena featuring Gem Boy allo Scenario Festival di Lecco. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello a Bartomix fino al Borgo Savona. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: aibă călegea.
1: Radio Animat. Andam al cinema.

Senti come suona, senti il ritmo, senti l'estate di Radio Animati.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati, sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?

0: ricordate Mamma non mamma? Era il 14 novembre del 1983 quando su Rete 4 arrivò questo programma. Il conduttore era un debuttante, Marco Predolin, ai tempi ancora uno speaker radiofonico. All'inizio fu affiancato dalla ex valletta di Mike, Sabina Ciuffini, e successivamente da Ramona Dell'Abate.
1: Mamma non mamma, il gioco dell'amore che fa girare il mondo.
0: Il gioco dell'amore, così venne sottotitolato, ideato da Paolo Limiti ed è stato a tutti gli effetti il primo dating game trasmesso dalla TV italiana. Sul set troneggiava un'enorme margherita dai petali illuminati. Ragazzi e ragazze avevano il compito di rispondere a quiz di cultura generale e di avanzare di casella in casella per conquistare la preda. Una risposta errata faceva naturalmente retrocedere di un petalo, allontanando la preda e il conseguente premio.
2: Quattro splendide ragazze, Patrizia, Cristina, Annalisa e per la prima volta Cinzia fanno le difficili e fingono di non interessarsi alle avance di due ardenti e tenaci conquistatori come Fabrizio, fisioterapista, e Maurizio, operatore di computer. Ed ora ecco a voi i presentatori, le star di Mamma non mamma, il gioco dell'amore che fa girare il mondo. Ramona Dell'Abate e Marco Predolin.
0: Nelle varie edizioni hanno partecipato come concorrenti molti personaggi diventati poi celebri, come Francesca Dell'Era, Corrado Tedeschi, Giorgio Mastrota, Maria Grazia Cucinotta e anche un insospettabile Rocco Siffredi.
3: Rocco, 23 anni, pugile dilettante.
4: Tu sei un boxer, Rocco?
5: Sì, diciamo.
4: Ma tu hai fatto qualche incontro o no? Non l'hai fatto?
5: E purtroppo ero talmente emozionato che prima di arrivare stavo sul corridoio per salire sul ring, sono scivolato, ho battuto la testa, sono rimasto a KO prima di salire sul ring.
0: Mamma non mamma divenne un grande successo in breve tempo e la Mondadori, che fondò Rete 4, per la prima edizione del programma realizzò anche il gioco in scatola. Una volta terminato il corso delle tre edizioni, il format rimase nel cassetto per due anni, prima che Odeon TV lo rispolverasse nel 1987, questa volta con la conduzione dell'attore Sebastiano Somma e anche una giovanissima Simona Tagli. E allora ricordiamo Mamma non mamma attraverso la sua sigla storica, cantata da Alessandra e scritta da Paolo Limiti con Piero Cassano dei Mattia Basano.

0: anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.
1: Radio Animati, déjà vu, déjà vu.

0: Stefano Vietti
1: e da Luca Enoch.
0: A tutti gli ascoltatori di Radio Animati un saluto col motto degli scout di Dragonero: diversi ma uguali.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Giovedì 9, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 10, Giorgio Vanni all'Essona Summer Festival 2026, Lessona, Biella. I raggi fotonici con la partecipazione di Claudio Maioli e Stefano Onofri, Manuela Cenciarelli, Perla Liberatore e Fabrizio Mazzotta alla Festa dell'Unicorno di Vinci, Firenze. Domenica 12, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Cristina D'Avena featuring Gem Boy allo Scenario Festival di Lecco. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello a Bartomics fino al Borgo Savona. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot 80.tv. Happy, happy, happy, happy.

0: io il protagonista. Io sono il più bello.
1: E io sono il più forte, mio caro Jinga.
0: E io il più coraggioso, caro il mio Hokuto.
1: Che sciocchezze stai dicendo? Senza di me, Dendo non potrebbe neanche muoversi.
0: Non farmi ridere. Senza di me, Dendo non potrebbe neanche usare un'arma.
1: Armi?
0: Sì, ci farebbero comodo.
1: Alla bande spaziali, raggi missili.
2: Se ti senti

infatti mi volete regalare qualche diamantuccio, vero? No, ma io sono impegnata, sono solo con Lupin. Ecco, sono fedele solo a Lupin. Ciao, da Fujiko Mine. Sono Alessandra Golompai e un saluto a tutti gli ascoltatori. Seguite Radio Animati. Ciao a tutti.

amici, sono Doraemon. Se non volete studiare tanto non importa, l'unica cosa che dovete fare è collegarvi con Radio Animati. Mi raccomando, se no niente ciuschi.

0: radio animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao a tutti, sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu su Radio Animati. Scooby-Doo.

0: dice Fu. Oggi andiamo a ricordare alcuni oggetti del passato, come gli Scooby-Doo. E non mi riferisco al cane dei cartoni animati, ma se avete vissuto negli anni 80 e 90, non potete non ricordare i famosissimi braccialetti, che altro non erano che fili da intrecciare per diventare poi dei bracciali o portachiavi da collezione. Abbiamo passato pomeriggi interi a scegliere i colori giusti per realizzare lo Scooby-Doo perfetto, da appendere sullo zaino, l'astuccio o da regalare ad una persona speciale. Un altro oggetto che andava molto di moda era il braccialetto rigido a scatto. All'esterno era di stoffa, ma dentro aveva il metallo e nel momento in cui lo battevi sul polso si arrotolava addosso, diventando poi un braccialetto. E l'aspetto più divertente era proprio quello di batterlo ripetutamente, fino a che il polso non ti diventava viola. Erano disponibili in vari colori, ma la stoffa si rovinava facilmente, lasciando spesso intravedere la lamiera di metallo che era contenuta all'interno del braccialetto. Però darsi delle sonore bacchettate sul polso era veramente divertente.
1: Dice Fu!